lavo la marrongo. Ugadine, la pula moyo bravo juza la nina uya. Kusuni nitu sinyo nisingolila. Ugalili jina wangu. La pula marrongo yako. Salam, no, Ungalile, oh, Yangi Jam, Minauya, Salam, Salam, no, Salam, no,